Grazie Gesù per la tua presenza. Grazie perché tu sei risorto. Grazie perché tu sei tra noi. E noi vogliamo cantare alleluia. Gloria a te, Signore Gesù, benedetto in eterno.